0: da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.
1: Sveglio latino.

0: Si chiude il flight case di Daniele Petronaschi di Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, sul Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: White Case. Beppe Martire suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Party people, can you get funky? So silent folks, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky?

0: minuti.
1: Senti la notte, vivi la musica di Remox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Remox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
1: Remox, la notte da sentire.

0: 5 e 2 minuti.
1: Revox, solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Sound design Pachi Mele.

Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music. Sound design, Pachi Mele.

0: Revox. Il Bobby.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nel corso di venerdì il transito di un fronte afro-mediterraneo, quindi con una traiettoria più bassa rispetto al precedente, porterà a un peggioramento, coinvolgendo soprattutto il centro-sud. Nuvolosità diffusa, piogge e rovesci si porteranno dalla Sardegna verso l'Italia peninsulare, coinvolgendo soprattutto Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Meno coinvolto il nord, con tempo più asciutto, eccetto un po' di variabilità sui rilievi, e anche l'estremo sud, in particolare la Sicilia. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi nelle aree interessate dalla pioggia, valori fino a 22-23 gradi al nord e in Sicilia. Ventilazione in prevalenza da sud a tratti moderata tra Ionio e Basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: Ritmo 80.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma che c'è?
0: Come va che c'è? Ci sono Marco Corona e Marchino.
2: Esatto, mi servirebbe oggi una cassetta di polistirolo.
0: Ma cosa devi farci adesso? Ma vogliamo chiedere agli ascoltatori che adesso stamattina era.
2: Avete
0: proprio...
2: presente le cassette di polistirolo?
0: Sì, sì, quelle dove però... si metteva la mozzarella di bufala.
2: Sì, però non quelle del pesce che mi rimane la puzza.
0: Ok.
2: Mi serve qualcosa che non ci sia pesce.
0: Ma cosa devi farci?
2: Infatti cazzi.
0: No, ho capito, ma se lo chiedi in radio c'è qualcuno poi dice io ce l'ho. Ma perché la devi?
2: Ma te che te frega? Devo fare una
0: allora
2: bomba.
0: Facciamo una se ce l'avete chiamate il numero di sovraimpressione,
2: anzi venite in radio e lasciate in radio,
0: lasciate per a Daniel's Jack.
2: Esatto,
0: chiedete cassetta, di Dani
2: la cassetta del polistirolo. Grazie.
0: E poi ce la recapita. E intanto dopo questa richiesta me ne faccio io una, rimanete con noi perché oggi puntatone. Good morning forever younger.

0: Marco Corona Martino insieme anche per dare un'occhiata a quello che succede dal punto di vista social nelle bacheche.
1: Esatto, la bacheca di Facebook di una persona che conosco, poi questa qui ha fatto il giro, è stata trasformata in meme, però esiste veramente.
0: Esiste veramente.
1: Io l'ho vista.
0: Uh-huh.
1: Ok, si chiama Mara. Mara ha fatto una torta.
0: Sì.
1: Una gli ha scritto: Mara, la tua torta di ieri mi ha fatto venire l'inquilino in bocca.
0: L'inquilino, cioè...
1: ma l'inquilino posto di Acquolina ci sta, perché ci magari sta, 29, ci sta. Ma il contesto,
0: ma
1: mi
0: sì.
1: ha fatto venire l'inquilino in bocca, mm-hmm. non va bene,
0: no, oppure quello che entra e chiede la Coca-Cola senza la cocaina,
1: sì, esatto.
0: cioè ci sono quegli stravaggiatori che magari uno non lo fa apposta perché collega, magari vorrebbe dire quella cosa lì, ma ne dice un'altra.
1: Allora, per esempio, al supermercato è pieno.
0: Cioè, soprattutto, guarda, adesso ti dico, non per offendere la categoria, ma le anziane delle volte magari tirano qualche strafalcione.
1: Esatto,
0: no?
1: Per esempio, i biscottoni di Bandera.
0: Cos'era il biscottone?
1: Bandera, quando faceva la pubblicità, cercavano e faceva il biscottone. Si chiama il biscottone, ok?
0: Sì, ho capito.
1: E c'erano queste donne, mi dai il biscottone di Bandera.
0: Sì, ho capito, ma c'è un po'. Ma quando te ti capita, scusi, mi prende quel lassù, magari me lo chiedono a me perché sono un po'. Mi prende l'acqua demoralizzata.
1: Certo, l'acqua demoralizzata.
0: Che la vedi proprio sta curva, capito? C'ha la bottiglia un po' ricurva, capito?
1: Ma invece, questo è vero, è successo un mio amico, lo saluto, ciao Tommy.
0: Ciao Tommy.
1: Se ancora non è in galera. queste sono cose no.
0: Che bei amici che hai.
1: Lui fa il pesciarolo.
0: Il pesciarolo.
1: Il pesciarolo. Lui c'ha un reparto ittico al supermercato.
0: Sì, okay.
1: E cosa è successo? Che una volta, mi ha detto lui, un tempo, qualche settimana fa, una signora ha detto: Tommy, dammi le vongole feroci oggi. Grazie,
0: si apre da...
1: con i denti.
0: Vabbè, comunque io invece volevo salutare tutti quelli intolleranti, perché ultimamente ci sono linee di prodotti che non contengono il glutine.
1: Esatto.
0: E l'ultima volta ho sentito una signora che dice: dove sono i prodotti esposti senza glutei?
1: Senza glutei, ci sono quelli che ce l'hanno anche per due. Good morning, Forever Young.

0: È il momento, come sentite sottolineato da questa sigla, di parlare di segni zodiacali fortunati. Sono due ogni giorno su Ritmo 80. Naturalmente Marchino ce li dice.
1: È vero.
0: Ma sono gratis. Preparati dal giorno prima, gratis tra l'altro.
1: Allora, io ieri ho letto la radiografia del femore di mia suocera. L'ho messo contro luce, si è rotto ed è venuto fuori questo. Bilancia.
0: Bilancia.
1: Arriva un periodo di revisione.
0: Sì.
1: Anche per l'auto.
0: Ecco, okay. Vedi, c'è la metafora, no?
1: La metafora.
0: Nella vitera che viene poi collegata alla realtà quotidiana.
1: Se voi avevate messo da parte dei soldi, no.
0: No.
1: No. Revisione.
0: Revisione dell'auto.
1: Il secondo segno,
0: sì,
1: che è venuto fuori è la cover dell'iPhone.
0: Sì. Adesso esiste il segno dei nati sotto i segni del cover dell'iPhone.
1: No, questo non esiste.
0: Non esiste.
1: Questa è una cazzata che ho detto.
0: Oh, no. Finalmente capiamo che non tutti i segni che dici.
1: Questo non esiste proprio.
0: Questo non esiste.
1: Esiste invece, la cover dell'iPhone è tra l'Acquario e il Sagittario.
0: Sì, torni indietro.
1: È nascosto lì.
0: È lì.
1: Lo guardi
0: quando
1: comunque
0: arrivi. Oh, bu.
1: Oggi è una giornata importante per voi.
0: Davvero?
1: Vi fidanzerete. Se siete sposati, vi fidanzerete lo stesso, però state attenti alla moglie.
0: Ok.
1: Potrebbe arrabbiarsi.
0: Guarda, controllate i messaggi sull'iPhone.
1: Esatto. Buona giornata.
0: Grazie.
1: Ci sentiamo domani.
0: Forse.
2: Good morning, Forever Young.

0: sole sorge, tramonta.
1: Ma perché quella lo fanno tutte le altre radio. I marchini devono personalizzare questo spazio.
0: Per esempio, oggi voi non lo sapete, ma c'è una giornata mondiale. Cioè, giorno c'è una giornata mondiale.
1: Allora, se tu non vai su Wikipedia, se non vai su TGcom, non puoi sapere che è una giornata mondiale di qualche cosa.
0: Esatto.
1: E allora non c'è bisogno, non andate.
0: Ci pensiamo noi.
1: Perché devi andare a perdere tempo su TGcom?
0: E oggi è la giornata mondiale del gatto.
1: No, aspetta, Marchino, c'è già stata.
0: No, era gatto normale, questo è gatto castrato.
2: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

0: Out of Touch, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociere MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popperin con un netto 6-2-6-3. Rischia, ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Zhang Zhang per 6-7, 6-2, 6-4. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona e

0: chiama Disco Mi Rigiro e non è il lato B di un disco, no, ma è la motivazione per cui nella vita.
1: Spiegalo. No, più veloce, cioè devi dire, è la durata di questo pezzo vi darà la possibilità di rigirarvi se siete ancora nel letto e con noi, con i Marchini con la K.
0: Sappiate che ci puzza l'alito però.

0: Siamo tornati, allora,
1: superpoteri. Allora, io però volevo parlare di un superpotere che ha la mia compagna.
0: E qual è?
1: Di dare a tutti gli oggetti in casa che non trovo, che bisogna portargli, quell'affare.
0: Mi porti quell'affare?
1: Potrebbe essere
0: mi prendi quell'affare?
1: Ecco. Che potrebbe essere qualsiasi cosa. Dal microfono allo spazzolino per i denti.
0: Per i denti, ok. Allora,
2: ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità.
0: Capito, questo lo diceva in Spider-Man. Quindi vi chiediamo qualcosa che è difficile per gli altri, ma non per voi.
3: Ma gli altri chi? Chi?
0: Allora
3: gli altri chi?
0: Io abbandono.
3: È difficile cosa?
0: Ho capito.
3: Cosa difficile?
0: Ma tu oggi non potevi ascoltare un'altra radio? John,
4: allora, superpoteri. Io ne ho uno che non so se può essere definito superpotere. E non penso neanche di essere l'unico al mondo, anzi ce ne saranno tanti altri. Ma io ho noto questa mia capacità, questa mia predisposizione, questa mia puntualità ad essere puntualmente in ritardo.
0: In ritardo.
4: A un appuntamento, quando c'è da dire una cosa io arrivo in ritardo e questa è la mia caratteristica, il mio superpotere. Io arrivo in ritardo.
0: In ritardo.
5: Guarda John, se vuoi ti aiuto io ad arrivare su un primo orario.
0: Vai.
5: Ti faccio un corso full immersion di schiaffoni.
0: Ecco.
5: Nel senso che io ti sto sempre di fianco e quando vedo che sei in ritardo, pum! Un schiaffone io te lo coppo.
0: Guarda che...
5: Vedrai come guarisci da ritardo tutto.
6: Good morning, Forever Young.

0: Eccoci qua, Ritmo 80, buona mattinata, Good Morning Forever Young, i Marchini con la K, Marco Corona insieme a Marchino.
1: Corona non mi fa perdere tempo.
0: Vabbè, allora vado più veloce anche perché adesso è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei

0: vostra senza dell'umorismo.
1: Venerdì 8 maggio 2026, 128esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico

0: le frasi del cinema.
1: Mi fai un gelato anche a me?
2: Va bene.
1: Lo vorrei di pistacchio.
2: Non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè.
1: Allora fammi un cono di vaniglia e di pistacchio.
2: Non ce l'ho il pistacchio.
1: Ah, va bene. Allora vediamo un po'. Fammelo al cioccolato. Tutto coperto di pistacchio.

0: pensiero positivo.
1: Oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla.
2: Non so se avete mai preso un volo low cost. Siccome risparmi sul biglietto, il passeggero, l'utente deve essere punito. E voi low cost partono alle 4:30 del mattino, alle 5:15. E neanche puoi chiedere all'amico accompagnami che domani parto. Ma che lo vuoi chiedere all'amico accompagnami alle 3 di notte? Cazzo sei scemo, dico. Neanche mia moglie quando ha partorito l'ho portato in ospedale alle 3 di notte.

0: Adesso Sottofondo introduce lo spazio Il Resto del Marchino, lo spazio informativo. Noi prendiamo delle notizie e questa ha dell'incredibile, vero Marco?
1: È vero ragazzi, ieri ho fatto l'amore e questa è dal...
0: Non è questa.
1: La notizia
0: qui,
1: arriva da Brescia.
0: Da Brescia,
1: dove praticamente dei...
0: Veramente Monza, leggo.
1: Monza.
0: Beh, è lì, 10 chilometri.
1: Più o meno. Comunque viene da Monza e praticamente c'è stata una coppia di anziani che usava... Per aprire i pinoli,
0: una bomba, un ordigno inesploso.
1: Allora praticamente nel loro campo avevano trovato questo ordigno inesploso.
0: Era uno schiaccianoci, cioè non si vede.
1: E lui ha detto: ma che cazzo è? Niente. All'inizio l'hanno tenuto sulla credenza, no? Come si tiene sempre.
0: Il nipote è arrivato e poi ha detto:
1: ma nonno, questo è un ordigno che dovrebbe stare in un museo.
2: Cosa dici? Lo uso per aprire
1: i pinoli. Ma è andata bene.
0: Perché immaginati se una volta dava un po' più forte.
1: Ciao ai nonni. Va bene, comunque
0: arriviamo lì. Da lì? Cioè, avete voi
1: bomba a casa?
0: No. Quello quando vanno in bagno qualcuno la sgancia comunque. No, avete voi usato un oggetto cambiando destinazione d'uso? Che so, un oggetto che serviva per fare qualcosa.
1: Io alzo la mano come un dad. Chi sei? Allora, salve, sono Marco. Io ho usato il vibratore che avevo regalato alla mia ex, che mi ha lasciato dopo mi ha regalato tutto.
0: Tieni questo.
1: Lo uso per il cane. Cioè il cane, io lo lancio il cane. Il cane si piace perché si muove.
0: Okay.
1: Si muove tutto.
0: Però quando te lo riporto cioè, immagino il cane.
1: Perché buttarlo via? Usarlo con un'altra persona non mi sembrava subito. Cioè guarda, c'ho questo che mi avanza, non fa bene. Quindi
0: cambio destinazione d'uso.
1: Cambio,
0: vedi, oggetti che...
1: Un giocattolo erotico.
0: Per il cane.
1: Lo usa per... Non lo so.
0: È lì nella cuccia, poi quello che se ne fa se ne fa. Senti, però c'è qualcuno che ci dice cosa ha fatto, per esempio, con un oggetto che aveva in casa.
3: Ciao Burdelli.
0: Ciao.
3: Un saluto da Vanzo de Gradara.
0: Allora, ciao Vanzo.
3: Io uso la forchetta, che praticamente è un oggetto che si usa per mangiare,
0: ma
3: no?
0: Dai.
3: Per mangiare la pasta, per mischiare le cose. Quindi
0: cosa fai?
3: In primis parte per quello, ma io la uso come manina grattaculo, no? Io aggiungo un batecco, un po' di nastro e poi quando mi gratto un po' il sedere, al posto di usare le unghie, uso quella. Ciao Marco, ciao.
4: Ma te hai bisogno di uno bravo.
1: Insomma. No, ma l'idea è buona.
0: Sì, il problema
1: è che la forchetta è sempre la stessa.
0: Per tutti. Mangiano e... Glielo chiediamo.
1: Un altro giorno. Mi penso che mi viene da vomitare. Disco.
5: Good morning, Forever Young.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: Giugiattone! Giugiattone!
1: Ma perché questi brani anni 80 ci fanno tornare a come abbiamo cominciato? Perché questa è la
0: Giugiattone,
1: voce...
0: Corona, la prima cosa che ha fatto era la voce dell'autoscontro. Dai, 2000 lire, tre gettoni!
1: Veramente non era solo quello, era quello anche... Prendi il codino, ragazzo!
0: Quel calcio in culo che gli darei adesso! Ma anche voi e noi! Torniamo tra poco!
1: Non con questa voce!
0: No, spero!
1: Su Ritmo 80, torniamo tra poco. Ok, Marchini con la K, Good Morning Forever Young.
2: Sono le

0: quello di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario aggravato. Davide Camera.
2: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla procura generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva. Riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per aver respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Vigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza. Tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
1: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco a 3 proprie navi nello stretto. Teheran dichiara di aver risposto alla violazione americana della tregua. Possibili nello stretto anche azioni da parte degli Emirati Arabi. Colpiremo con molta più forza se gli iraniani non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Era attesa ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti. Di questi tempi in Coppa detta legge il calcio inglese. Se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions, ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
3: 3 coppe, 3 formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri la Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery alla caccia della quinta Europa League in carriera. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ritmo 80 presenta...
9: Good morning, forever young.
8: Con Marco Corona e Marchino.

0: la nuova versione di un classico che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Un classico perché? Perché è stato eletto uno dei brani dell'estate 2021.
1: È pensa, vero, pensa a te.
0: Pensa che
1: te
0: roba.
1: Cioè, pensa cioè, come siamo, eh?
0: No, no. Adesso, per dire. Per dire. Noi, visto che siamo sempre lì, siamo anche vicino ai giovani, abbiamo deciso di mettere questa nuova versione nello spazio Disco Marchini.
1: Siamo vicino ai giovani.
0: Esatto.
1: Siamo vicino ai giovani.
0: Tu vorresti essere vicino alle giovani.
1: No, io vorrei essere vicino ai giovani come età, perché sto andando in là. Sto andando,
0: stai andando in là e non capiamo magari anche
1: alcune, diciamo, cose, perché magari questa canzone ha un sacco di significato che noi non lo
0: troviamo. Non possiamo capire, noi avevamo il calendario.
1: Per fortuna.
0: Questo lo aggiungiamo noi. Nel senso, non capiamo certe cose. Noi avevamo il calendario della Marcuzzi, come dicevi, c'erano dei programmi di riferimento. Se dici passaparola adesso a uno che è nato dopo i 2000, un millennial,
1: no,
0: dice,
1: c'era Hilary Blasi. C'era
0: Hilary Blasi. È lì che Totti si è innamorato di lei, che l'ha vista.
1: Cioè, pensa, Totti guardava passaparola. Cioè.
0: Passerà però.
1: Va bene,
0: grazie. Era comunque il Disco Marchino, la nuova versione dei Pampers di Malibu di San Giovanni.
2: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: Franci.
1: Ciao.
2: Siete pronti?
0: Pronti?
1: Beh sì, dai.
2: Siete caldi?
1: Ma che questa è Madonna.
2: Siete carichi?
1: Vabbè,
2: carichi.
1: Siamo carichi.
2: Eccomi, ecco, con la frase motivazionale.
1: Sentiamo, qual è quella di
2: pazienza,
1: oggi?
2: Pazienza, quella cosa che dagli oggi, dagli domani, un bel giorno si trasforma in vaffanculo.
1: Oh,
2: ciao
1: bella.
2: Marchini.
1: Ciao Franci.
0: Faccio il
2: ciao
0: meme.
2: Ciao Marchini.
0: Ciao, faccio il meme con questa.
1: Esatto.
0: Beh, bella, bella.
1: A domani.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchini.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2.it.

0: fare questa rubrica che è una delle nostre preferite, soprattutto la sigla.
1: Sì.
0: Non abbiamo badato a spese.
1: No, no.
2: Te lo vocalo.
0: Sì.
2: Vocalo, vocalo, vocalo.
3: E vai.
0: Guarda che
1: non è intelligenza artificiale.
0: No,
1: no, no, no. Questa è deficienza proprio.
0: Naturale.
1: Ma vera,
0: naturale.
1: Vera. Va bene, allora.
0: Allora, anche oggi abbiamo qualcosa che riguarda, sai che cosa?
1: Cosa?
0: Com'è oggi la giornata?
4: C'è il sole! È uscito il sole, fa caldo, è primavera, si sta bene, oggi è una bellissima giornata!
1: Ok,
5: tutto a posto.
1: Insomma, va bene, va bene.
0: Quindi, cioè, questo era per farci dire che oggi è una bella... Com'è la giornata?
1: Bello, no?
4: C'è il sole!
0: I marchini con la K,
1: vai.
0: Te lo vocalo.
1: Vai, chi c'è?
0: Qualcuno doveva andare a prendere qualcosa in farmacia.
1: Sentiamo.
6: Beatrice, mi vai in farmacia a prendere Tecchino Flu Plus, che cazzo, come si chiama? Ti mando il nome in farmacia per il raffreddore, grazie.
1: Tecchino Plus.
0: Tecchino Plus
1: è un po' più grosso. Cioè, aiuta.
7: Tu non stai bene.
1: Tecchino Plus.
0: Ma soprattutto
1: suppongo sia Tecchino Plus.
0: Sì.
1: Okay.
0: Caro socio, questa nonna è molto positiva dopo aver visto il TG della sera.
1: Vai.
8: Stasera vi saluto tutti perché tanto stanotte ci ammazzano tutti.
1: Bene.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

0: ce l'ho,
1: sì?
0: Pronto.
1: Oh, vai. Bene, bene, no, perché ultimamente, scusate, ma sembra che noi siamo spontanei, sembra dalla radio, no, no, no, noi siamo dei professionisti, abbiamo degli autori
0: che scrivono quello che dobbiamo dire.
1: Esatto, perché noi sembra che improvvisiamo,
0: sembra
1: che no. Oh, ma che bravi, cioè, come fanno a venirgli certe cose? No, è tutto scritto, siamo noi che sappiamo interpretare.
0: Esatto. Pagina 8, interno. La camera si muove su Marchino che saluta il pubblico.
1: Ma no, ma non c'è la camera qui.
0: Cioè, ah, no?
1: No, no, questa è la radio, cioè allora, c'è il microfono.
0: Andiamo alla camera. Allora, che Marchino che saluta il pubblico.
1: Sì, ma il pubblico non è che lo vedi, cioè. Guardo saluta gli ascoltatori.
0: Guardo ammiccante gli ascoltatori. Questo guardo ammiccante verso la camera che non c'è.
1: Non c'è.
0: Ma
1: dai, ammicca, dai, lo stesso.
0: Vabbè. Poi.
1: E poi niente.
0: Qui si conclude la puntata di oggi. Grazie a tutti per l'ascolto. Ci sentiamo domani, sempre qua su Ritmo 80.
1: Bravo.
0: Non cambiate canale.
1: No, canale brutto, cancella. Non spostate la radiofrequenza. No, è troppo vecchio.
0: Cazzo.
1: È in stereo. No,
0: non andate via.
1: No, aspetta, rifacciamolo però. Rifacciamolo. Vai.
0: Rifacciamolo, che il chiostro invisibile.
1: Vabbè.
0: A domani.
1: Marchini via.
2: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.

prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Righeira, No Tengo Dinero e Didi Jackson, Automatic Lover.
1: Buongiorno da Danilo Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non...
1: Sei info su

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È il mese di maggio del 1988, quello che siamo per trattare quest'oggi all'interno della nostra speciale Rit Parade. Un saluto dalle leprosi da tutti i nostri ascoltatori sintonizzati qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, e pronti all'ascolto della Rit Parade. Dicevamo maggio del 1988 e quindi cominciamo subito con la posizione numero 3, occupata da Jovanotti con Gimme Five.
2: Then you rock and roll, then you roll a rock, then you got to do it because I don't wanna talk, you send it

dai bermudoni americani, dal cappellino con la scritta boy e dalle All Star ai piedi. Ne avrebbe fatta di strada. Beh, questo è uno dei suoi primi grandi successi. Si chiama Gimme 5 e piazza Jovanotti alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, quella del mese di maggio del 1988. Ma attenzione, saliamo di una posizione in avanti. Siamo alla numero 2, dove incontriamo Eddie Grant con la sua Gimme Hope Johanna.

Una delle stelle più fulgide del suono reggae prestato alla musica da discoteca era Eddie Grant con Gimme a Joanna in posizione numero 2 della nostra Rip Parade. Bene, a questo punto i giochi sarebbero praticamente fatti se non avessimo ancora ad ascoltare il disco più forte della nostra classifica. È proprio così, perché in vetta alla Rip Parade del mese di maggio del 1988 si piazza l'uomo dalle mille tonsille. Non sono io, ma Eric Casley, e la canzone si chiama Together Forever.

0: Barman in una casa discografica lo ascoltarono cantare e il successo fu praticamente immediato. Era Rick Astley con Together Forever a piazzarsi al vertice della nostra Rick Parade, quella del mese di maggio del 1988. Noi per il momento ci fermiamo qui, ma torniamo ogni giorno sulla radio ufficiale dei Forever Young Ritmo 80 per regalarvi ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima!
1: Rit Parade ritorna alle 16:30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: adesso un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1985, Freddie Mercury, Living on My Own. Dal 1983, Paul McCartney e Michael Jackson, 666. Dal 1985.

0: What e The Beloved su It Harmony.
1: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto visto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte, solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa, gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo, come ha già deciso di fare la procura di Pavia, e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee, la Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2, stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Itel.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 8 maggio 2026, 128esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Dilan.

0: frasi del cinema.
1: Mi fai un gelato anche a me?
2: Va bene.
1: Lo vorrei di pistacchio.
2: Non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè.
1: Allora fammi un cono di vaniglia e di pistacchio.
2: Non ce l'ho il pistacchio.
1: Ah, va bene. Allora vediamo un po'. Fammelo al cioccolato. Tutto coperto di pistacchio.

0: il pensiero positivo.
1: Oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla.
2: Non so se avete mai preso un volo low cost. Siccome risparmi sul biglietto, il passeggero, l'utente deve essere punito. E voi low cost partono alle 4:30 del mattino, alle 5:15. E neanche puoi chiedere all'amico accompagnami che domani parto. Anche lo vuoi chiedere all'amico accompagnami alle 3 di notte? Cazzo sei scemo, dico. Neanche mia moglie quando ha partorito l'ho portato in ospedale alle 3 di notte.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: In un cimitero, de notte, si incontrano due morti. Se guardano, uno gli fa: oh, ma te come sei morto? Uno gli fa: io sono morto congelato. Te invece? No, io sono morto di gioia. Ma come di gioia? In che senso? Un giorno sono rientrato a casa, no? Apro la porta della stanza a letto, c'era mia moglie tutta nuda. Sono andato su tutte le furie, ho detto: qui c'è l'amante. Mi sono messo a cercarlo, sotto al letto non c'era. Nell'armadio non c'era, sul terrazzo non c'era, fuori alla finestra non c'era. Talmente la gioia, la contentezza che non mi aveva tradito. E il cuore non mi ha detto, e sono morto. L'altro tu guarda e fa: e sei un coglione? Ma perché? Se apri il congelatore eravamo tutti e due vivi.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1987, Spandau Ballet.

1980, The Whispers, It's a Love Thing. Dal 1985, propaganda.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Electric Light Orchestra, I'm Alive e Sting, All This Time.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
8: Mastercheck 90 dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
7: E nel weekend alle 20
8: in versione extended full show.
7: Mastercheck

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Fu su deghi.it.

Per in Manilo non me lo ricordavo più. Era il 1978, riascoltato qui su Ritmo 80 alla radio Forever Young. E prima ancora abbiamo sentito anche She Loves You dei Beatles. È stata una loro canzone di maggior successo nel Regno Unito e in tutto il pianeta. Andiamo avanti, un salto incredibile nel tempo. Si va avanti, 1985, i Cure

0: 1992 hanno ucciso l'uomo ragno degli 883, una delle canzoni più famose del gruppo italiano, ispirata al supereroe Spider-Man. Che bello, ragazzi. Con questa canzone chiudiamo la nostra sequenza e Gimme 4 ritorna alla prossima, chiaramente con altre 4 canzoni, 4 dischi, perché hanno fatto la storia di 4 decenni, 60, 70, 80 e 90. Ciao a tutti da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: dal 1986, Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. Each time you break my heart, I try to put my fight aside. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.
1: Sono le 12.

0: Jovanotti, muoviti, muoviti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19enne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, detto a Rubio dirlo al Papa nel suo incontro di ieri.
2: E passiamo alle news regionali. Una donna di 65 anni di Taranto ha ritrovato per caso un vecchio libretto di risparmio al portatore del 1968, emesso dall'ex casa di risparmio di Trieste, con un deposito iniziale di 2000 lire. Dopo alcune verifiche, il valore attuale del titolo tra interessi, rivalutazione e capitalizzazione è stimato in circa 71.000 euro. La donna napugliese ha quindi avviato un'azione legale tramite un'associazione dei consumatori contro Unicredit, che ha incorporato la vecchia banca, e contro la Banca d'Italia, chiedendo il pagamento della somma. Secondo i legali, il diritto al rimborso non sarebbe prescritto, perché i 10 anni previsti dalla legge inizierebbero a decorrere solo dal momento del ritrovamento del libretto, dato che la titolare ignorava l'esistenza del deposito. E da Taranto ci spostiamo a Bari, dove i piloti delle Frecce Tricolori hanno fatto visita ai bambini ricoverati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, portando doni e momenti di allegria in vista dell'esibizione prevista nel cielo della città per la festa di San Nicola. Durante l'incontro hanno distribuito sacche blu contenenti album e pennarelli per disegnare, permettendo ai piccoli pazienti di sognare di diventare piloti e volare con la fantasia. Per alcune ore gli aviatori hanno lasciato i comandi degli aerei per dedicarsi ai bambini, suscitando entusiasmo ed emozione tra i degenti e il personale sanitario. Il direttore sanitario del Policlinico di Bari, Denis Ivo, ha spiegato che iniziative di questo tipo sono importanti perché riescono a regalare felicità e serenità ai piccoli pazienti durante il ricovero. Anche il comandante delle Frecce Tricolori, il tenente colonnello Franco Paolo Marocco, ha sottolineato la soddisfazione nel vedere sorridere i bambini e ha ricordato l'impegno solidale dell'aeronautica militare. I fondi raccolti attraverso l'iniziativa benefica Dono dal Cielo saranno infatti devoluti al pediatrico di Bari per acquistare apparecchiature e attrezzature destinate alla nuova sala gessi del reparto di ortopedia dell'ospedale. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80,
4: sempre in forma.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Good morning, forever young.
10: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo.

0: ready.
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
2: Parte un'altra corta di Master Check 90. Welcome. Questa volta sarà una puntata piuttosto house 90s. Infatti cominciamo con il Soul to Soul e questa è Back to Life, Back to Reality.

0: Era di Soul to Soul con Back to Life. Adesso arriva una di quelle icone che ha fatto ballare in preserata durante le serate fighe. Poi è diventato un pezzo anche per i meno fighetti, perché è diventato commercio. Insomma, l'hanno ballato tutti, forse due generazioni, anche nei dance floor attuali, anche nelle serate che non sono a tema 90. La mettono, la ballano, la mettono e la ballano. Mi è scappato in dialetto napoletano.
1: Mi è piaciuto.
0: Just a Funk, Can We Live, dal 95.

0: L'abbiamo chiuso col coltivatore di patate novelle, perché Seraf coltiva l'olio, Boris Dlagos ha sempre coltivato i tuberi, è una sua affermazione, certificabile, perché poi pare faccia, insomma, per diletto il contadino. Boris Dlagos, con chi tu uscì nel 96? Questa puntata molto house oriented l'abbiamo ascoltato, Soul to Soul con Back to Life dall'89, poi dopo Gesto Funk con Can We Live dal 95 e infine Boris Dlagos con Keep Pushing dal 96. Grazie a tutti da Cecco Corbascia, grazie anche a Dennis Jack per la parte tecnica. Intanto vi ricordo che la corte vi aspetta dal lunedì al venerdì mezzogiorno e 30, 19:30, e poi la lunga al sabato e la domenica su due puntate diverse l'una dall'altra, 20:21. Per info booking, per info in generale, Cecco Corbascia 77@gmail.com. Ciao a tutti.
1: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: 80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti.
1: Dal 1983, In Excess, Original Sin. Dal 1985, Simple Minds, Sanctify Yourself. Dal 1986, Doctor and

Spotify Tonight, un disco di allora con i suoni di ora. Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in dub a Roma e Latina.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 100 negozi online.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: In fondo per ascoltare i ballatissimi non serve molto, basta una radio, la frequenza giusta e un po' di voglia di divertirsi.
2: I ballatissimi.
1: Alla radio ci pensate voi, la frequenza la sapete perché altrimenti non mi sareste ascoltando in questo momento. Per quanto riguarda il divertimento, a quello ci pensiamo noi. Buon pomeriggio, sono Sabino Pastore, di fronte a me Davide Ferrarini, pronto a suonare il primo di oggi, e di Blackwood, si chiama My Love For You.
3: Oh.

più tecnico, anche se non sono in grado di farlo fino in fondo. Immaginate un attimo cosa poteva essere questo disco di Sharada House Gang con un basso serio e non questa cosa un po' sbrodolosa che ha sotto, e comunque funziona ugualmente. Ovviamente il brano era Gypsy Boy, ora la storia dell'house music. Afro Medusa Pasilda.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it, il set informativo su prima.it.

su Children, su Robert Miles abbiamo detto tutto quello che si poteva dire e quindi non diciamo altro. Posso dirvi solo che se l'avete ascoltato anche oggi è soltanto merito nostro. Me, sono Sabino Pastore e Davide Ferrarini che è dall'altra parte. E siccome vogliamo mettere su dischi che non c'è bisogno di presentare, il prossimo è di Gigi D'Agostino. Si chiama L'amor

Se siete nella situazione giusta, probabilmente avete avuto la possibilità di apprezzare l'ambulanza che continua a girare sotto il disco di Alexia. Cioè questo suono che non c'è solo nel ritornello, ma per il resto del brano c'è sempre e continua a girare intorno, ed è abbastanza fastidioso. Però il brano è simpatico, si chiama Summer is Crazy, era Alexia.

potete fare un sondaggio, un test veloce per scoprire se siete abbastanza anziani. Basta vedere un attimo se fischiettate o no l'assolo di chitarra dei Pink Floyd, che è stato preso pari pari in questa Another Brick in the Wall di Pink Coffee, eh? Se fischiettate l'assolo di chitarra, allora rassegnatevi, avete sicuramente più di 40 anni, forse anche più di 50, però scegliete un po' voi. Ora George Michael, questa è bellissima, si chiama

classico stacco per farvi tirare sulle mani, questo di Bliss Team, People Have the Power. Patti Smith non sarà stata contenta di questa versione, ma poco male, noi l'abbiamo ballata e loro ci hanno resi contenti, e tanto basta. Ora Simon J, Wanna Be Like a Man.

0: Era il 1994 quando andavano di moda questi suoni e devo dire non sono neanche niente male riascoltarli oggi dopo decenni praticamente, e questo del disco di Da Blitz si chiama Let Me Be. Vi posso assicurare che quando lo si metteva su la gente sorrideva, e questa è la cosa più bella quando vai a ballare. Comunque, noi oggi abbiamo chiuso qua l'appuntamento, anzi lo stiamo chiudendo adesso, e i ballatissimi torneranno domani sempre alle 14 per un'altra ora di musica da ballare senza interruzione o quasi. Per il momento da Sabino Pastore, Davide Ferrari è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1988

0: suoni di ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Masterjack 90. Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterjack.

0: scarica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1980, Michael Jackson, Shake Your Body. Dal 1986, Duran Duran, Notorious. Dal 1985, Cock Robin, The Promise You Made. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30, Rit Parade con Lele Procida.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 16 in punto.

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato George Michael, I Want Your Sex e Jovanotti, Muoviti Muoviti.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi militari, ha aggiunto Rubio. In mattinata i colloqui alla Farnesina. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il ministro Tajani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato, uno dei momenti salienti della visita di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi di Trump al Papa e al governo Meloni. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. E sul fronte libanese della guerra si contano 5 morti nei raid aerei israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne, lo ha riferito il Ministero della Salute. Scambi di ostilità anche tra Emirati Arabi e Teheran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza l'Iran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. In Italia, l'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, nuove clamorose rivelazioni sia dalla Procura di Pavia sia dai Carabinieri di Milano. Secondo questi ultimi sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio. I Carabinieri definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi per una suggestione, scrivono, cavalcata dai media in 18 anni. Si aggrava quindi la posizione di Andrea Sempio. Lo scontino del parcheggio di Vigevano, suo principale alibi, sarebbe riferibile a sua madre, come emerge in un dialogo intercettato tra lei e suo marito Giuseppe Sempio. In un altro soliloquio intercettato dai carabinieri, il 38enne commesso, ora unico indagato, dice, a proposito della villetta Poggi dove avvenne il delitto: quando sono andato il sangue c'era. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo Demi Naur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Face to face, face to face,
0: face to face, due facce della stessa canzone.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: E il mese di maggio del 2002 è il periodo di cui ci occuperemo quest'oggi all'interno della vostra Rit Parade, in onda qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Le Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da una delle mie artiste preferite. Lei è la sensualissima Sophie Alice Baxter e il motivo si chiama Murder on a Dance Floor.

0: se mi consentite, un disco che fa un po' figo, trasmette ancora in quest'ultimo periodo, eh? Lei è Sophie Alice Baxter, il motivo si chiama Modern Dance Floor. L'abbiamo incontrata alla numero 3 della nostra speciale Rit Parade. Rit Parade che vede in seconda posizione l'artista americana Pink con la sua Get the Party Started.
1: Rit

riuscito a vivere il party dall'inizio alla fine. Insomma, è un po' questo il succo della canzone di Pink, che si chiama Get the Party Started e che abbiamo incontrato in seconda posizione qui nella nostra Riff Parade relativa al mese di maggio del 2002, in onda su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. La vetta della nostra classifica viene conquistata da Shakira. Il suo primo grande successo europeo è quello che si chiama Whenever

0: grande successo italiano per Shakira. Si chiama Whenever Wherever, risale al mese di maggio del 2002 e ovviamente occupa la vetta della nostra speciale Hit Parade. Hit Parade che si conclude così, noi torniamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30. Vi aspetto qui sulla radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

dal 1984, Russ Ballard, Voices. Dal 1985 Sandra, in the hip hop.

0: plastici vinili sui giradischi. Nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini. Ritmo 80.
1: Sono le 17.

0: con i suoni di ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
4: perché se non dighi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
8: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non
3: sei. Info su deghi.it.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ciao amici di Ritmo 80 e bentrovati anche per quest'oggi. Insieme a me con Tommy Venturini, prontissimi per tornare indietro un po' con i nostri ricordi. Anni 70, 80 e 90 è il periodo che prendiamo in considerazione non solo per quanto riguarda i ricordi televisivi, ma anche per tutte quelle mode che magari oggi ci fanno un po' sorridere. Subito un disco e tra poco vi sblocco il primo ricordo su Ritmo

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate com'era vivere negli anni Ottanta? Non c'era lo smartphone e nemmeno il cordless. Le telefonate romantiche le facevi a casa, col telefono fisso e con i genitori accanto, che figuriamoci se si facevano gli affari loro. Se perdevi un film in televisione, non è che il giorno dopo lo potevi cercare su internet. Lo guardavi l'anno dopo, oppure su una VHS rovinata del videonoleggio. Quando scattavi una foto, passavano giorni o addirittura settimane prima di poterla vedere e scoprire magari che c'era un dito sull'obiettivo. Se andavi in un posto nuovo, dovevi comprare il tutto città e se la sera perdevi di vista gli amici, non li ribeccavi più e rischiavi di rimanere da solo. Per avere la foto di un attore che ti piaceva, dovevi comprare cioè, e così ti sentivi macio ad avere in camera il poster di Tom Cruise mentre pilota l'aereo, oppure di Rambo con il mitra in mano. E se oggi ti sono rimasti pochi capelli in testa, probabilmente è perché a quei tempi andava di moda un gel che era una specie di cemento armato, la gommina Simmons, ve la ricordate?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un film che sul finire degli anni Ottanta ha fatto sognare tutto il mondo. Una passionale storia di sesso e sentimento tra Mickey Rourke e Kim Basinger. 9 settimane e mezzo.
2: Come facevi a sapere che avevo bisogno di tutto questo? Come hai fatto?
3: Perché sei come me.
1: Io sono sicuro che ancora oggi, quando alle volte ripassano il film in televisione in tarda serata, magari qualcuno sogna ancora, anche se solo per un istante, di fare quei giochetti con il miele, con il latte e con il ghiaccio che tanto scandalizzarono negli anni Ottanta, e di diventare praticamente degli schiavi dell'amore, proprio come la canzone contenuta nel film, appunto Slave.

0: La storia forse ve la ricordate. Due protagonisti si conoscono quasi per caso e da perfetti sconosciuti intraprendono un viaggio attraverso i sensi e l'eros, ma che coinvolge anche i sentimenti. Ma purtroppo oltrepasseranno il limite e questo alla fine li lascerà entrambi vuoti ed incapaci di amare e di fare sesso come prima.
1: Voglio farti conoscere i miei amici.
2: No, non mi va.
1: Sono delle persone simpatiche, non ti va di conoscerle?
2: Io non voglio vedere né conoscere nessuno. Io voglio stare solo con te.
0: All'epoca il film fece scandalo, anche se poi alla fine fu vietato solamente ai minori di 14 anni. E c'è chi tentò anche un azzardato paragone con Ultimo Tango a Parigi, dato che 9 settimane e mezzo sarebbe dovuto uscire l'anno prima. Ma la censura lo bloccò e il regista Adrian Lyne fu costretto a rimontarlo senza le scene più piccanti.
2: Elizabeth, ogni giorno verso le 12, guardando l'orologio e pensando a me, ti toccheresti.
0: La versione che è uscita nelle sale nel 1986 è quella che tutti quanti abbiamo conosciuto e quando si trattò di mandarlo in televisione per la prima volta suscitò lo stesso qualche polemica.
1: Vado a lavare i piatti.
2: No, ferma, mettiti seduta. Tu non devi lavare i piatti. Tu non dovrai mai lavare i piatti. Li laverò io per te. Ti comprerò da mangiare. Cucinerò per te.
0: E come dimenticare lo spogliarello dietro le tapparelle della tenda di Kim Basinger, una scena che è entrata di diritto a far parte della storia del cinema e del nostro immaginario collettivo. E chissà quante coppie in segreto avranno tentato di mimare in casa questo strip così celebre. Uno strip che in tantissimi sketch comici o balletti di show della TV è stato ripreso centinaia di volte.

0: e con uno degli spogliarelli più famosi degli anni 80, quello di Kim Basinger. In 9 settimane e mezzo siamo arrivati alla fine. Vi sblocco un ricordo, termina qua, ma vi aspetto come sempre molto presto, sempre qua, su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1984, Depeche Mode, People Are People. Dal 1985.

Dal 1984, U2, Pride, In the Name of Love. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbasci.

0: Cacan, I'm Every Woman e Zucchero, Rispetto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: today. Cecco Corvasce e Daniel's Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
1: Pronti per un altro Master Check 90? Benvenuti, questo è Master Check 90, per l'appunto. Questo è
2: This is Al Jazeera.
1: E cominciamo subito con i fun. Gotta have fun, Fun Factory con Close to You. I wanna be so close to you. Poi c'era quella boccolosa, bella. I wanna be so close. Coi boccoli, bella bionda, quanto mi piace. Hai visto il video? E là!

Fun Factory su Masterchef 90 con Close to You. Adesso andiamo avanti con un po' di roba nord europea, puntata molto nord europea se vogliamo, soprattutto nella fase iniziale. E adesso Dance to Trance con Power of American Natives dal 93.

0: guida up, canzone che ormai è diventata, come dire, un evergreen di quel periodo. In ambito dance 90 è probabilmente una di quelle canzoni che rimanda subito a un certo tipo di concetto musicale.
1: Bravo.
0: Traccia stupenda, video anche piuttosto moderno, ben costruito e secondo me anche costosetto per il periodo, soprattutto per questo tipo di producing. Bravi Cappella, Movie Up, quante pirlate che ho detto. Abbiamo chiuso questa bella puntata dove abbiamo ascoltato per cominciare Fun Factory Close to You dal 93, poi dopo Dance to Trance Power of American Natives e poi dopo Cappella con Movie Up. Grazie a tutti da Cecco. Se volete saperne di più su quello che facciamo in giro, connettervi con la nostra fanpage. Vi ricordo che la fanpage è Mastercheck 90, semplicemente col numero 90. Se poi invece volete saperne, insomma, di più e volete conoscere anche tutto ciò che riguarda il nostro tour dating, ceccocorvasce77@gmail.com. Grazie a Dennis Jack per la parte tecnica. Appuntamento per la prossima estate su Ritmo 80. Ciao a tutti.
2: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: sono le 20
1: e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La perturbazione in transito in questa giornata di venerdì sulle regioni centro-meridionali uscirà rapidamente di scena, tanto che sabato un temporaneo rinforzo dell'anticiclone permetterà condizioni più stabili e soleggiate su tutta Italia, con temperature in aumento. Ma si tratterà di una breve pausa, poiché già nella giornata di domenica un peggioramento porterà quindi piogge sulle regioni centro-settentrionali, con temperature che torneranno nuovamente a diminuire. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. È il 1989 ed esce L'attimo fuggente. Lo stesso anno viene pubblicato uno dei primi dischi Latin House di sempre, Salsa House di Rich.

1967 Otis Redding scrive Respect, che verrà poi portata al successo da Aretha Franklin. 21 anni dopo, alcune parti di questa traccia vengono ricantate da Aviva, con i suggerimenti di Tony Humphries. La sua voce si fonde perfettamente con il beat sensuale e la bassline funky e fa sì che Respect diventi una hit house in tutto il mondo. Nel 1990 i mondiali di calcio in Italia sono la prima trasmissione televisiva della storia in alta definizione.

to Flying Chest Heat di Kim Sims, prodotto da Steve Silcarli. La traccia, molto raffinata, diventerà presto mainstream e negli anni a seguire un classico della house music. Qualche anno dopo, nel 1997, mentre in America viene registrato il dominio

quando Danny Tenaglia remixa una traccia dell'americana Vanessa Dahu, che oltre ad essere una cantante e autrice delle proprie canzoni, è anche ballerina, poeta e visual artist. Nel 1989, mentre la Nintendo lancia sul mercato il Game Boy, esce un vinile bianco, ovvero non ufficiale, che contiene una particolare rivisitazione di Pacific State, degli 808 State, con l'aggiunta di un sample vocale riutilizzato centinaia di volte negli anni successivi. Il progetto si chiama Needlework.

0: Io sono Pasilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pasilda. This is a sound of sea. Nel 1988, mentre Bernardo Bertolucci, scomparso di recente, vince 9 premi Oscar con L'ultimo imperatore, in Belgio il gruppo New Beat con Felix produce The Sound of Sea. La Sea del titolo sta ad indicare il club belga Confedi, che grazie al successo internazionale di questa traccia fu salvato dalla chiusura.
1: This is a sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

Erano gli anni della piena sperimentazione sonora, che nella house music trovava la massima espressione. Tra i principali chimici del genere c'erano gli S-Express, che nelle loro tracce erano soliti campionare suoni, groove e vocals da dischi del passato, e addirittura anche da trasmissioni radiofoniche e spray per capelli. Tutto questo avviene anche nella particolarissima Superfly Guy. Restiamo negli anni 80, più precisamente nel 1986, quando Reyes produce Jack to the Groove, uno dei primi successi house della storia, che l'anno dopo sarà seguito

Night Moves di Rickster è senza nessun dubbio una delle tracce house più belle del 1988. La voce di Charles Stewart si mixa benissimo con l'arrangiamento deep di Rick Siepak, che produce il disco con Steve Harley. Nel 1993 il narcotrafficante Pablo Escobar viene scovato dalla Polizia Nazionale Colombiana, che pone fine all'impero del criminale più ricco della storia, con un patrimonio stimato di oltre 40 miliardi di dollari. Lo stesso anno esce Love for Love di Robin S., il follow-up di Show Me Love, probabilmente il primo caso di disco fotocopia del precedente realizzato con gli stessi suoni e la stessa stesura. La scelta è vincente e il singolo conquista la posizione numero uno in America e in Europa. Negli anni successivi molti artisti della musica dance proveranno a replicare i loro successi con tracce molto simili alle precedenti.

giovanissimo Vito Lucente, in arte Junior Jack, produce Make Love, con lo pseudonimo di Room 5. La traccia viene realizzata con arrangiamenti e parte vocale campionati da Get Down Saturday Night, un disco di Oliver Cheatham del 1983. Il cantante americano è ufficialmente accreditato come featuring e sarà talmente contento del successo ottenuto con Make Love che lo stesso anno collaborerà ancora con Lucente per un nuovo singolo intitolato

0: speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: Siamo nel 2001, quando Valentino Rossi conquista il suo primo titolo iridato della classe 500, dopo 19 anni dall'ultimo italiano, Franco Uncini. In quell'anno esce Silver Screen Shower Scene di Felix the House Cat, con il vocal di Miss Kittin. La melodia è campionata dalla versione Special Import Mix di Passion, dei The Flirts.

0: venerdì Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80, il viaggio nel tempo e nel ritmo,
1: tempo e ritmo,
0: guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Friday, in console Pachi Mele.

0: 90. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Masterchef 90. Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.

0: Friday torna tra poco.
1: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Ritmo 80. Basta la parola.
2: Ciao da Ritmo 80.
0: Il venerdì Disco Mix è...
3: Disco Mix è...
0: Disco Mix Friday.

0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi tempi, esclusiva su Ritmo 80.
1: Good morning, forever young.
2: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di